amor mi fiamma. Sei la mia dama, sei la mia dama. Vieni, che avrei mai fermo. Sono tuo servo, sono tuo cervo impizzarrito. I torpi avanti artufi, raffani, finocchi